Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

si ama spende meglio nell'assenza. E ora mentre ti allontani sembri già una stella. E ti resto qui a guardare e così prendo coscienza. Non ti sei

piantato nel fianco, ridai la mia pena e il suo nome. Ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano.

guitarra si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni,

legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Guardate la fine di quel

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 30 agosto. Ariete, la luna entra nel vostro segno e rende la giornata più intensa e dinamica. In amore, Venere favorisce il dialogo con il partner. Toro, una giornata in cui potreste sentire il bisogno di rallentare per recuperare energie. La luna può rendervi molto più riflessivi. Gemelli, la luna riaccende la curiosità, l'entusiasmo, ma anche la voglia di fare. Urano nel vostro segno vi spinge verso un cambiamento. In amore siate spontanei. Cancro, Marte nel vostro segno continua a regalarvi energia e anche grande determinazione, ma può rendervi più aggressivi. La luna vi spinge a prendere una posizione. Leone, Giove mantiene vivo l'ottimismo e vi aiuta a guardare al futuro con maggiore fiducia. La luna amica favorisce iniziative, incontri e momenti di entusiasmo. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno continuano ad offrirvi lucidità e grande capacità organizzativa. La luna però può rendervi meno pazienti del solito, specie in amore. Bilancia, la luna opposta può creare qualche tensione nei rapporti. Potreste trovarvi davanti ad una persona che pretende una risposta immediata. Sul lavoro usate la diplomazia. Scorpione, la giornata vi invita ad uscire da una fase di eccessiva riflessione e a prendere una decisione concreta. In amore non avete bisogno di troppe parole. Sagittario, la luna finalmente positiva crea un'atmosfera favorevole per voi e riaccende il vostro entusiasmo. In amore, Venere può trasformare un'amicizia in qualcosa di più concreto. Capricorno, avete bisogno di concretezza e dei risultati, ma la luna in Ariete può rendervi meno pazienti. Marte in Cancro porta maggiore movimento nelle questioni familiari. Acquario, una giornata dinamica, ricca di idee e possibilità di confronto. La luna favorisce iniziative personali. Non nascondete un sentimento. Pesci, la giornata inizia ancora sotto l'influsso della luna nel vostro segno, ma il passaggio in Ariete vi spinge ad essere più diretti e determinati. In amore, lasciate parlare il cuore e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Che bel sogno che hai fatto.
1: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: spegnerti il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias, in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione torna a prendere saldamente il controllo della Sardegna e per domenica 30 agosto ci aspetta una giornata caratterizzata da tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo. Il promontorio subtropicale continuerà infatti a richiamare verso l'isola masse d'aria calda di origine nordafricana. Insomma, agosto si prepara a salutare la Sardegna, ma non sembra avere alcuna intenzione di spegnere il forno prima di andarsene. Sul litorale occidentale, sulle coste meridionali, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sul litorale orientale, dove potranno transitare nubi sparse, comunque senza fenomeni significativi. Nel corso della giornata prevarranno progressivamente le schiarite. Temperature. Il quadro termico resterà improntato a condizioni di caldo intenso, dopo il marcato aumento registrato nel fine settimana. Le temperature continueranno a mantenersi nettamente superiori alle medie climatiche del periodo, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne dell'isola. Le aree più calde resteranno quelle della Valle del Tirso e del Campidano, mentre lungo le coste l'influenza del mare renderà le temperature generalmente più contenute.

150 metri, ulteriore indicazione della presenza di una massa d'aria particolarmente calda in quota. 20. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti sud-orientali nel corso della giornata. Una rotazione della ventilazione che accompagnerà il consolidamento del campo anticiclonico sulla Sardegna. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, inizialmente poco mosso, con tendenza a diventare mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860, nella città britannica di Birkenhead, entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan, che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmina Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

C'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so, sono sempre quelle.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 30 agosto. Ariete, la luna entra nel vostro segno e rende la giornata più intensa e dinamica. In amore, Venere favorisce il dialogo con il partner. Toro, una giornata in cui potreste sentire il bisogno di rallentare per recuperare energie. La luna può rendervi molto più riflessivi. Gemelli, la luna riaccende la curiosità, l'entusiasmo, ma anche la voglia di fare. Urano nel vostro segno vi spinge verso un cambiamento. In amore siate spontanei. Cancro, Marte nel vostro segno continua a regalarvi energia e anche grande determinazione, ma può rendervi più aggressivi. La luna vi spinge a prendere una posizione. Leone, Giove mantiene vivo l'ottimismo e vi aiuta a guardare al futuro con maggiore fiducia. La luna amica favorisce iniziative, incontri e momenti di entusiasmo. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno continuano ad offrirvi lucidità e grande capacità organizzativa. La luna però può rendervi meno pazienti del solito, specie in amore. Bilancia, la luna opposta può creare qualche tensione nei rapporti. Potreste trovarvi davanti ad una persona che pretende una risposta immediata. Sul lavoro usate la diplomazia. Scorpione, la giornata vi invita ad uscire da una fase di eccessiva riflessione e a prendere una decisione concreta. In amore non avete bisogno di troppe parole. Sagittario, la luna finalmente positiva crea un'atmosfera favorevole per voi e riaccende il vostro entusiasmo. In amore Venere può trasformare un'amicizia in qualcosa di più concreto. Capricorno, avete bisogno di concretezza e dei risultati, ma la luna in Ariete può rendervi meno pazienti. Marte in Cancro porta maggiore movimento nelle questioni familiari. Acquario, una giornata dinamica, ricca di idee e possibilità di confronto. La luna favorisce iniziative personali. Non nascondete un sentimento. Pesci, la giornata inizia ancora sotto l'influsso della luna nel vostro segno, ma il passaggio in Ariete vi spinge ad essere più diretti e determinati. In amore, lasciate parlare il cuore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovani.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 30 agosto. Ariete, la luna entra nel vostro segno e rende la giornata più intensa e dinamica. In amore, Venere favorisce il dialogo con il partner. Toro, una giornata in cui potreste sentire il bisogno di rallentare per recuperare energie. La luna può rendervi molto più riflessivi. Gemelli, la luna riaccende la curiosità, l'entusiasmo, ma anche la voglia di fare. Urano nel vostro segno vi spinge verso un cambiamento. In amore siate spontanei. Cancro, Marte nel vostro segno continua a regalarvi energia e anche grande determinazione, ma può rendervi più aggressivi. La luna vi spinge a prendere una posizione. Leone, Giove mantiene vivo l'ottimismo e vi aiuta a guardare al futuro con maggiore fiducia. La luna amica favorisce iniziative, incontri e momenti di entusiasmo. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno continuano ad offrirvi lucidità e grande capacità organizzativa. La luna però può rendervi meno pazienti del solito, specie in amore. Bilancia, la luna opposta può creare qualche tensione nei rapporti. Potreste trovarvi davanti ad una persona che pretende una risposta immediata. Sul lavoro usate la diplomazia. Scorpione, la giornata vi invita ad uscire da una fase di eccessiva riflessione e a prendere una decisione concreta. In amore non avete bisogno di troppe parole. Sagittario, la luna finalmente positiva crea un'atmosfera favorevole per voi e riaccende il vostro entusiasmo. In amore Venere può trasformare un'amicizia in qualcosa di più concreto. Capricorno, avete bisogno di concretezza e dei risultati, ma la luna in Ariete può rendervi meno pazienti. Marte in Cancro porta maggiore movimento nelle questioni familiari. Acquario, una giornata dinamica, ricca di idee e possibilità di confronto. La luna favorisce iniziative personali. Non nascondete un sentimento. Pesci, la giornata inizia ancora sotto l'influsso della luna nel vostro segno, ma il passaggio in Ariete vi spinge ad essere più diretti e determinati. In amore, lasciate parlare il cuore e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Hai scelto chi volevi diventare.
2: A-B-C.
1: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
3: Grazie a voi, dottoressa.
4: Sì, pronto?
1: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano.

0: tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione torna a prendere saldamente il controllo della Sardegna e per domenica 30 agosto ci aspetta una giornata caratterizzata da tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo. Il promontorio subtropicale continuerà infatti a richiamare verso l'isola masse d'aria calda di origine nordafricana. Insomma, agosto si prepara a salutare la Sardegna, ma non sembra avere alcuna intenzione di spegnere il forno prima di andarsene. Sul litorale occidentale, sulle coste meridionali, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sul litorale orientale, dove potranno transitare nubi sparse, comunque senza fenomeni significativi. Nel corso della giornata prevarranno progressivamente le schiarite. Temperature. Il quadro termico resterà improntato a condizioni di caldo intenso, dopo il marcato aumento registrato nel fine settimana. Le temperature continueranno a mantenersi nettamente superiori alle medie climatiche del periodo, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne dell'isola. Le aree più calde resteranno quelle della Valle del Tirso e del Campidano, mentre lungo le coste l'influenza del mare renderà le temperature generalmente più contenute. Il dato importante è che con l'avvicinarsi di settembre è attesa una progressiva tendenza verso valori termici meno anomali, anche se l'estate sarda, almeno per il momento, non sembra intenzionata a consegnare le chiavi. Zero termico. Lo zero termico si manterrà su quote decisamente elevate, attorno ai 4.750 metri, ulteriore indicazione della presenza di una massa d'aria particolarmente calda in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti sud-orientali nel corso della giornata. Una rotazione della ventilazione che accompagnerà il consolidamento del campo anticiclonico sulla Sardegna. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, inizialmente poco mosso, con tendenza a diventare mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 30 agosto. Ariete, la luna entra nel vostro segno e rende la giornata più intensa e dinamica. In amore, Venere favorisce il dialogo con il partner. Toro, una giornata in cui potreste sentire il bisogno di rallentare per recuperare energie. La luna può rendervi molto più riflessivi. Gemelli, la luna riaccende la curiosità, l'entusiasmo, ma anche la voglia di fare. Urano nel vostro segno vi spinge verso un cambiamento. In amore siate spontanei. Cancro, Marte nel vostro segno continua a regalarvi energia e anche grande determinazione, ma può rendervi più aggressivi. La luna vi spinge a prendere una posizione. Leone, Giove mantiene vivo l'ottimismo e vi aiuta a guardare al futuro con maggiore fiducia. La luna amica favorisce iniziative, incontri e momenti di entusiasmo. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno continuano ad offrirvi lucidità e grande capacità organizzativa. La luna però può rendervi meno pazienti del solito, specie in amore. Bilancia, la luna opposta può creare qualche tensione nei rapporti. Potreste trovarvi davanti ad una persona che pretende una risposta immediata. Sul lavoro usate la diplomazia. Scorpione, la giornata vi invita ad uscire da una fase di eccessiva riflessione e a prendere una decisione concreta. In amore non avete bisogno di troppe parole. Sagittario, la luna finalmente positiva crea un'atmosfera favorevole per voi e riaccende il vostro entusiasmo. In amore, Venere può trasformare un'amicizia in qualcosa di più concreto. Capricorno, avete bisogno di concretezza e dei risultati, ma la luna in Ariete può rendervi meno pazienti. Marte in Cancro porta maggiore movimento nelle questioni familiari. Acquario, una giornata dinamica, ricca di idee e possibilità di confronto. La luna favorisce iniziative personali. Non nascondete un sentimento. Pesci, la giornata inizia ancora sotto l'influsso della luna nel vostro segno, ma il passaggio in Ariete vi spinge ad essere più diretti e determinati. In amore, lasciate parlare il cuore e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
3: Oh, mamma mia. Oh, fresh sound.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1860 nella città britannica di Birkenhead entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 30 agosto. Ariete, la luna entra nel vostro segno e rende la giornata più intensa e dinamica. In amore, Venere favorisce il dialogo con il partner. Toro, una giornata in cui potreste sentire il bisogno di rallentare per recuperare energie. La luna può rendervi molto più riflessivi. Gemelli, la luna riaccende la curiosità, l'entusiasmo, ma anche la voglia di fare. Urano nel vostro segno vi spinge verso un cambiamento. In amore siate spontanei. Cancro, Marte nel vostro segno continua a regalarvi energia e anche grande determinazione, ma può rendervi più aggressivi. La luna vi spinge a prendere una posizione. Leone, Giove mantiene vivo l'ottimismo e vi aiuta a guardare al futuro con maggiore fiducia. La luna amica favorisce iniziative, incontri e momenti di entusiasmo. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno continuano ad offrirvi lucidità e grande capacità organizzativa. La luna però può rendervi meno pazienti del solito, specie in amore. Bilancia, la luna opposta può creare qualche tensione nei rapporti. Potreste trovarvi davanti ad una persona che pretende una risposta immediata. Sul lavoro usate la diplomazia. Scorpione, la giornata vi invita ad uscire da una fase di eccessiva riflessione e a prendere una decisione concreta. In amore non avete bisogno di troppe parole. Sagittario, la luna finalmente positiva crea un'atmosfera favorevole per voi e riaccende il vostro entusiasmo. In amore Venere può trasformare un'amicizia in qualcosa di più concreto. Capricorno, avete bisogno di concretezza e dei risultati, ma la luna in Ariete può rendervi meno pazienti. Marte in Cancro porta maggiore movimento nelle questioni familiari. Acquario, una giornata dinamica, ricca di idee e possibilità di confronto. La luna favorisce iniziative personali. Non nascondete un sentimento. Pesci, la giornata inizia ancora sotto l'influsso della luna nel vostro segno, ma il passaggio in Ariete vi spinge ad essere più diretti e determinati. In amore, lasciate parlare il cuore e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica sono scemo.

0: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Stasera, oh ma...

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti buoni.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: perché bodyguard. Bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Maurillo, vieni qui.
6: Cosa vuoi?
5: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
6: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
5: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias, in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Radio Domus Novas.
9: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione torna a prendere saldamente il controllo della Sardegna e per domenica 30 agosto ci aspetta una giornata caratterizzata da tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo. Il promontorio subtropicale continuerà infatti a richiamare verso l'isola masse d'aria calda di origine nordafricana. Insomma, agosto si prepara a salutare la Sardegna, ma non sembra avere alcuna intenzione di spegnere il forno prima di andarsene. Sul litorale occidentale, sulle coste meridionali, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sul litorale orientale, dove potranno transitare nubi sparse, comunque senza fenomeni significativi. Nel corso della giornata prevarranno progressivamente le schiarite. Temperature. Il quadro termico resterà improntato a condizioni di caldo intenso, dopo il marcato aumento registrato nel fine settimana. Le temperature continueranno a mantenersi nettamente superiori alle medie climatiche del periodo, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne dell'isola. Le aree più calde resteranno quelle della Valle del Tirso e del Campidano, mentre lungo le coste l'influenza del mare renderà le temperature generalmente più contenute. Il dato importante è che con l'avvicinarsi di settembre è attesa una progressiva tendenza verso valori termici meno anomali, anche se l'estate sarda, almeno per il momento, non sembra intenzionata a consegnare le chiavi. Zero termico. Lo zero termico si manterrà su quote decisamente elevate, attorno ai 4.750 metri, ulteriore indicazione della presenza di una massa d'aria particolarmente calda in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti sud-orientali nel corso della giornata. Una rotazione della ventilazione che accompagnerà il consolidamento del campo anticiclonico sulla Sardegna. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, inizialmente poco mosso, con tendenza a diventare mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
10: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desapare

Amico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Leonardo e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: cazzo non lo
1: salutiamo anche Angelo. Ciao Angelo, buongiorno, buona domenica. Siamo in pre saluti e baci oggi. Faremo una puntata per ricordare che domani mattina inizierà il vero saluti e baci, la nuova versione per la nuova stagione, quindi domani sarà un po' diverso il programma e quindi inizierà domani. Comunque stamattina siamo in pre saluti e baci, ci facciamo due saluti e ricordiamo a tutti che domani mattina inizierà ufficialmente saluti e baci alla radio, nuova

buongiorno, buona domenica anche al Gargano e con Gargano FM che si sono collegati. Salutiamo anche tutte le radio che si stanno collegando. Buona domenica e in questa domenica 30 agosto. No, allora vi spiego, questo è un pre-saluti e baci per ricordare che la nuova stagione di Saluti e Baci

0: Eccolo qua, Umberto Tozzi con Zingaro. Buona domenica mattina, siamo in diretta.
1: Saluti e baci. Saluti e baci. Baci.
0: Saluti e baci. Allora attenzione, perché abbiamo iniziamo tra poco dopo questa canzone. Però adesso abbiamo Thomas. Buongiorno Thomas.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buona domenica Thomas di Motostorie.
2: Buona domenica a tutti.
0: Questo sito veramente molto importante dedicato a chi naturalmente viaggia con la moto, chi ama la moto, giusto Thomas?
2: Sì, giustissimo.
0: Aiuto, arrivi troppo forte, quindi abbassa un po' il volume del telefono, non lo so.
2: Sì,
0: allora,
2: non lo so.
0: Thomas, allora ci sono novità per il tuo sito Motostorie?
2: Sì, c'è una novità che da mercoledì andrà in onda una nuova rubrica che si chiama Celiachia alla radio con Ilaria.
0: Ah, ok, perfetto. Poi naturalmente
2: quindi parlerà di questa condizione, insomma, di celiachia, con interviste, storie, consigli e anche ricette, insomma, senza glutine.
0: Bene, bene. Senti, per chi volesse magari riascoltare, c'è un podcast poi?
2: Sì, per chi volesse riascoltare gli episodi di questa rubrica, oltre al mercoledì alle 18 su Radio Motostorie che va in diretta, sì. Poi ci sarà su Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music c'è anche il podcast che possono riascoltare.
0: Perfetto, grazie Thomas, buona domenica.
2: Grazie, altrettanto, ciao.
0: Viva la radio, viva la musica.

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi

Buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata,

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

Vediamo se c'è qualcuno che vuole essere per primo al telefono. Quindi il primo che vuole può chiamarci adesso 351 340 9220 e iniziamo salutando.

0: meglio è un pre saluti e baci, assolutamente. Allora, vediamo, abbiamo chiesto il primo che ci vuole chiamare al 351-340-9220. Vediamo se c'è qualcuno che vuole chiamarci adesso. E infatti abbiamo già la prima telefonata.
1: Guarda Marilla!
0: Buongiorno, eccola qui Maria, buongiorno. Buongiorno. Non la sento più, aiuto. Pronto Maria? Aiuto. Pronto Maria? Ci sei? È caduta. Vediamo, vediamo di ripristinare subito la telefonata. Buongiorno, buona domenica. Allora, no. Stavo chiamando Maria. Allora, vediamo un attimino di ripristinare subito. È il bello della diretta, no? Allora, vediamo se ci risponde. Sta suonando il telefono?
1: Sì. Pronto?
0: Eccolo qua. Ciao Maria, buongiorno. Mi senti? Mi senti?
1: Maria.
0: Maria, buongiorno.
1: Buongiorno Marillo.
0: Oh, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, oggi, sai che oggi, che giorno è? Il 24 maggio. È il 24 maggio oggi.
1: Oggi 24 di maggio.
0: 24 maggio, sì. Perché è una replica questa, capito? Non siamo in diretta.
1: Ah, scusa.
0: Ma no Maria, sto scherzando. Oggi è il 30 agosto, dai. E sono le 8.46, oggi siamo in pre saluti e baci perché sai che domani, domani cosa succede? Cosa succede domani? Boh?
1: Domani, domani
0: inizia saluti e baci, vero e proprio, insomma la versione, la nuova stagione. Ok?
1: Sì, l'ha detto tu.
0: Sì, esatto. Allora Maria, come sono andate queste vacanze?
1: Bene.
0: Bene?
1: Come ho fatto di mamma, è mancato mia madre.
0: Lo so.
1: Brutto.
0: Lo so. Però l'estate non è finita, vero?
1: No.
0: L'estate no, perché anche ancora... da voi. Anche da voi è freddo e caldo.
1: No, fa caldo, bambe di fuoco.
0: Quindi ne abbiamo ancora di estate, ne abbiamo ancora parecchi giorni. Ecco, bene. Allora senti, c'è una canzone che vorresti ascoltare. Io non ho preparato nulla, sì, quindi non facciamo.
1: Una canzone di volo.
0: Una canzone del volo?
1: Fa tu.
0: Va bene, allora cerchiamo una canzone del volo. E io metterei, vediamo, ne prendiamo una.
1: Grande amore.
0: Grande amore, guarda, ce l'abbiamo già pronta. Va bene, Maria, grazie, un abbraccio
1: ciao,
0: forte.
1: Ciao Marillo.
0: Ciao Maria, grazie.
1: Ciao.

Anche stamattina, insomma, stamattina siamo qui per ricordarvi che domani inizierà ufficialmente Saluti e Baci alla Radio. Cosa facciamo? Beh, questo è Saluti e Baci alla Radio. È nella versione quella che abbiamo sempre ascoltato fino a circa un mese e mezzo fa, due circa, insomma, ecco. Ma domani cambierà tutto, assolutamente. Abbassate la base, per favore, ecco, grazie. Allora, buona domenica, siamo assolutamente in diretta perché sono le 8.52 di questo 30 agosto, quindi chi vuole può chiamarci, richiedere qualche canzone, fatelo tranquillamente. Allora, ieri sulla nostra pagina, all'interno della nostra pagina di Facebook, qualcuno ha postato una canzone, una, due, tre, mi sembra quattro canzoni, con la copertina del disco. E c'era un certo Franco Dani e noi abbiamo postato questa canzone che si chiama Aspettami.

eccola qui, la canzone di Franco Dani con Aspettami in diretta. Stamattina siamo in diretta, ma stiamo un po' vivendo quello che si faceva circa due mesi fa. Domani, attenzione, perché inizierà la nuova versione di Saluti e Baci. Non cambierà tanto, ma qualcosina di nuovo ci sarà. Va bene, signore e signori, buona domenica mattina.

0: finalmente è tornato questo saluti e baci. Oggi siamo in pre saluti e baci, quindi va bene. Allora salutiamo anche Emanuela di Galzignano Terme in provincia di Padova, che è venuta a trovarci. Allora invita Roberto. Chi è Taroni? No, non posso invitarlo, perché se lo invito in radio come si fa? Non si può. Sto parlando di TikTok, naturalmente. Allora, c'è una telefonata e al telefono abbiamo, signore e signori, Franchino. Franco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno, Franco. Tu sei in piazza adesso, vero? A San Nicandro?
1: Sì, a Nantacchiso Carmine.
0: Non ho capito, sei in piazza?
1: A chi? A Nantacchiso Carmine.
0: Ah, ok. Ascolta un po', qual è la canzone che stamattina hai
1: scelto? Nino D'Angelo.
0: Nino D'Angelo con Fra 50 anni.
1: Quindi 50 anni. No.
0: Ma quanti anni abbiamo fra 50 anni?
1: Giuseppe, l'anno prossimo ci vediamo con te.
0: Allora, fra 50 anni ne avrò 100. Aspetta, 113. 113 anni avrò fra 50 anni,
1: A voi.
0: Io sarò qui. Sì, sì, sono qui, Maurillo. Vabbè, vabbè. Allora, caro Franco, grazie per aver scelto questa canzone. Ma tu ogni giorno ascoltavi saluti e baci, anche se non c'era. Ogni mattina si accendeva la radio e si ascoltava la bella musica di saluti e baci. Va bene. Grazie, grazie Franco.
1: Anche a te, anche a mia moglie, che adesso sta sentendo la radio.
0: Sì, sì, ti sta ascoltando perché ha chiamato poco fa. Lei a casa, tu invece in piazza. Poi vi spostate, lei in piazza. Senti le campane di San Nicandro Garganico! Senti, in diretta tutto ciò. È veramente fantastico. Ciao Franco, grazie.
1: Anche a voi, ci vediamo domani.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Salutiamo anche Carmela di San Nicandro Garganico.

Allora un grande saluto a Franco di San Nicandro Garganico, ma anche a Carmela di San Nicandro Garganico. Dice buongiorno e buona domenica, Maurillo. Grazie Carmela.

0: siamo già arrivati alle 9:03. Buona domenica mattina a tutti voi. Siamo in pre-saluti e baci. Oggi abbiamo voluto un po' entrare in diretta per ricordarvi che domani sarà la vera puntata di Saluti e Baci. Ecco, domani inizierà alle 8:40, solito orario, insomma, fino alle 10, la nuova versione di Saluti e Baci. Oggi già sentite la base, già che è cambiata qualcosina, no? Infatti, va bene. Allora, signore e signori, dopo Franco ci sono Emma e Lorenzo. Buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Diciamo bentornato nella vecchia versione, ma daremo il bentornato domani.
0: Ma sai, ti dico, guarda, voglio svelarti una... ti confesso una cosa, che in realtà io... Buongiorno Annalisa, ciao Annalisa, bentornati, grazie Annalisa. Allora, in realtà io non sono Maurillo, cioè no, aspetta.
1: Tu sei l'intelligenza artificiale.
0: Bravissimo. Allora, questa è l'intelligenza artificiale, perché... Guarda,
1: che avverte che domani arriverà Maurillo.
0: Ascolta, avvicinati alla radio. E te lo dico così piano piano, in modo che nessuno senta. Maurillo è ancora in ferie.
1: Lo sappiamo.
0: Torna stasera, hai capito?
1: Lo sappiamo.
0: Torna stasera, quindi mi hanno ammaestrato, quindi mi hanno dato tante informazioni e ho sentito tanto la voce di Maurillo. E io in realtà sono l'intelligenza artificiale. Il vero Maurillo sarà domani mattina, va bene?
1: Allora anche il boscaiolo è intelligenza artificiale, perché ho sentito. Dov'è Maurillo?
0: Non lo so, sai, perché io non so, perché io non sono reale, io sono appunto un'intelligenza, quindi non saprei se lui... Lo chiediamo direttamente a lui. Signor boscaiolo, lei è un'intelligenza? Non dice nulla, non lo so. Questo non lo so, però ti posso dire che io sono l'intelligenza artificiale. Maurillo adesso in ferie, si trova, anzi lo saluto. Ciao Maurillo, buongiorno. Ritorna stasera, so che torna stasera con bagaglietti, con valigie. E quindi domani sarà qui puntuale, va bene?
1: Centro in Veneto ha la macchina piena di valigie.
0: Lo so. Aspetta, ma ho riso come Maurillo adesso.
1: Sì, più o meno.
0: Vedi, allora questa intelligenza è veramente forte, perché sto imitando Maurillo. Bene, sì, questa è la cosa.
1: Se è pericolosa, però intelligenza. Se è pericolosa.
0: Allora, qual è la canzone che scegli stamattina?
1: Allora, la canzone che scelgo stamattina è Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci, e la dedico a tutti gli ascoltatori, perché saremo tanti domani collegati con Saluti e Baci, nuova versione, e però in particolare la voglio dedicare alla Luisa, la segretaria, che è anche la nostra amica, la famiglia di Maurillo. E tutti, senza escludere nessuno.
0: Va bene, perfetto, grazie.
1: Okay. Ciao intelligenza artificiale.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Buona domenica, grazie.
1: Ciao.

un po' questa bellissima canzone di Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè. L'intelligenza artificiale mi hanno insegnato anche il modo di fare di Maurillo, no? Ogni tanto c'aveva la lingua. Quindi io sono un'intelligenza artificiale. Maurillo ancora in vacanza, torna stasera. Sta già preparando la macchina a una 600 con la bagagliera. Non so se vi ricordate, una bagagliera dove praticamente appoggi tutte le valigie sopra. E lui tra poco dovrebbe partire, perché con questa 600, 600 stile anni 60. Sì, non ha nemmeno la radio in macchina, quindi ha la televisione però. Va bene. Ah, va bene. Allora, Carmela che dice: "Caro Maurillo, io vorrei ascoltare una canzone." Va bene, noi siamo qui apposta. C'è questa canzone che si chiama, dice: "Maurillo, per favore, mi fai sentire Domenica d'Agosto? Mi sa che è quella di Bobby Solo." E hai detto bene.

0: la canzone di Bobby Solo. Buongiorno, buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Diamo il buongiorno anche ad Andrea e alla mamma, buongiorno. Caro Andrea, caro Andrea. Va bene, salutiamo Carmela di San Nicandro Garganico che ha richiesto questa di Bobby Solo, Domenica d'Agosto.
1: 351
0: 340 92 20.

Va bene, dai, allora andiamo avanti con la nostra mattinata. È un pre saluti e baci, perché domani inizierà ufficialmente quella ufficiale, insomma, è la nuova versione di saluti e baci che ascolterete da domani mattina. Chi vorrà naturalmente ci potrà seguire. Salutiamo comunque tutte le radio che sono già collegate con noi. Grazie, grazie, grazie per il vostro impegno, grazie per quello che naturalmente ci regalate a tutti, perché grazie alla radio FM e DAB noi ci possono ascoltare ovunque, dovunque, quindi grazie. Allora attenzione, perché c'è Costanza di San Nicandro Garganico che dice: ciao Maurillo, che bello sentirti, mi metti il brano Poesia di Saldavinci, un abbraccio forte, ciao ciao. Grazie, grazie Costanza, ti abbraccio forte. E allora ci ascoltiamo questa meravigliosa canzone di Saldavinci che si chiama Poesia.

Grazie, grazie Costanza. Abbiamo ascoltato la canzone di Sal Da Vinci, si chiama Poesia. Buona domenica mattina, sono le 9:19 in diretta con saluti e baci alla radio. Ciao Luisa, buona domenica anche a Luisa, la nostra amica che è venuta a trovarci su

0: messaggi, le vostre telefonate, insomma fate ciò che volete. Sapete che oggi siamo in pre saluti e baci, stiamo facendo un po' la versione che avete sempre sentito, ascoltato. Domani invece cambierà qualcosina, non tanto ma qualcosina, sì, dai, magari all'inizio del programma, poi il programma sarà fluido come adesso, insomma, ecco, all'inizio del programma ci saranno delle cose un po' particolari, va bene. Allora, c'era un messaggio, se non sbaglio, messaggio vocale, arrivato al nostro numero di telefono 351-340-9220. Allora, io sono l'intelligenza artificiale, Maurillo è ancora in vacanza. Non pensate che io sono quello vero, cioè mi hanno ammaestrato, nel senso che mi hanno fatto sentire come parla Maurillo e io nel giro di pochi secondi ho preso proprio le sue redini, insomma. Quindi io non sono Maurillo ma sono l'intelligenza artificiale. Maurillo invece è in vacanza, come vi dicevo, sta preparando la macchina, questa 600 degli anni 60, che va a benzina, perché una volta mica c'era il gas, nemmeno il metano, no, il gasolio sì, c'era. E costava molto meno di adesso, ma io non so cosa vuol dire costare meno o tanto, perché sono un'intelligenza artificiale. Allora, c'è un messaggio? Sì. Tanto sto facendo tutto io, sono un'intelligenza, quindi faccio io. Allora, messaggio che andiamo subito ad ascoltare, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti da Iole, buona domenica, saluto Daniele, Antonello, Stefano, ciao Maurillo, ciao a tutti. E saluto Giussi da Padova e tutti gli amici ascoltatori di Danto Radio. Questa mattina desidero ascoltare la canzone dei Nomadi, Io voglio vivere. Ciao ciao da Iole.
0: Grazie Iole, grazie. Salutiamo Vale che dice ma oggi è lunedì? No, è domenica. Ma siamo in pre saluti e baci per ricordare che domani inizierà la nuova stagione di saluti e baci alla radio.

Attenzione, perché oggi è domenica, no? E io voglio vivere i Nomadi. Canzone richiesta. Sai che non mi ricordo più chi l'ha richiesta? Aiuto. Perché mi hanno praticamente sono le mancanze di Maurillo e queste naturalmente le ho imparate. Esatto.

0: In questa domenica 30 agosto siamo in pre-saluti e baci. Abbiamo fatto questa cosa perché mi hanno insegnato come fa Maurillo e mi hanno detto: senti un po', Maurillo intelligenza artificiale, organizza questa puntata e ricorda che domani mattina inizierà ufficialmente saluti e baci alla radio. Quindi io devo ridere come fa lui, devo fare le sue i suoi errori. Ah, me l'ha richiesta Iole, esatto. Iole aveva richiesto. Grazie a Emma che me l'ha ricordato. Perché io sono intelligenza, ma a volte le RAM non funzionano. Allora abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, bentornato.
0: Buongiorno Mario, buongiorno. Allora,
1: tutto bene? Hai fatto queste ferie?
0: Sì, Maurillo le termina oggi pomeriggio, lui con la sua 600 ritorna. Io sai che sono l'intelligenza artificiale, non sono il vero Maurillo.
1: Sì, sì.
0: Sì, ha detto. Senti un po', ma sei a casa in giro con la macchina?
1: No, sto venendo da Rodi Garganico.
0: Ah, quindi da Rodi Garganico tu stai ascoltando?
1: Sì, sto sulla strada.
0: Ah, ok, perfetto, perfetto. Senti un po'. C'è una canzone che vuoi ascoltare?
1: Sì, Quando l'amore diventa poesia, di Massimo Ranieri.
0: Oh, che meraviglia!
1: Che meraviglia. Dedicato a tutte le donne, sì, ma in special modo a quelle di San Nicandro Garganico.
0: Ok, perfetto. Com'è il tempo lì?
1: Qua è bellissimo, è caldissimo e il mare è caldissimo.
0: Certo, ma tu stai vedendo il mare o no adesso in questo momento? No.
1: Sì, sì,
0: hai capito. Quindi sei, dove sei, Rodi, in che posizione esatta?
1: Sono a Torre Mileto in questo momento.
0: Ah, Torre Mileto, il mare di San Nicandro Garganico.
1: Sì, esatto.
0: Ok, perfetto. Va bene, grazie.
1: Grazie a voi e un salutone a tutti.
0: E noi naturalmente ci sentiamo domani con la nuova versione di Saluti e Baci. Grazie Mario.
1: Ciao, sicuramente ci sentiamo.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Questa è la selezione di Mario di San Nicandro Gargonico. Ma che pezzo meraviglioso! Quando l'amore diventa poesia. Che bello, che bello. Siamo già alle 9.32 in pre-saluti e baci. Abbiamo anche una telefonata adesso. Vediamo se riusciamo a beccarla. Eccola qui. Buongiorno, Libera.
1: Buongiorno, buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno.
1: Bentornato a te dalle vacanze, a te e tutta la tua famiglia, con tanto bene, abbracci.
0: Grazie.
1: Da Libera da Rodi Garganico.
0: Libera di Rodi Garganico.
1: Vorrei dedicare la canzone Per Sempre di Saldamenti.
0: Va bene.
1: Alle mie figlie, mie genere e miei nipoti. Con tanto bene, abbraccio e tanta simpatia.
0: Grazie.
1: Dalla nonna libera.
0: Grazie, un abbraccio forte, carissima Libera.
1: Un abbraccio a voi e buona giornata.
0: Grazie, ciao Libera.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.

0: Ah, così.
1: Ah, che bella, che bella. Dai, allora, buona mattinata. Salutiamo tutti voi che siete avete trovato il programma Saluti e Baci stamattina in diretta, sì, perché qualcuno ha detto: disgraziato, ma non dovevi iniziare domani. In effetti il programma inizierà domani ufficialmente. Abbassate la base, per favore. Che poi lo dico a loro, ma sono io, sto facendo tutto io. Allora, tecnicamente Maurillo è così, così. Anche l'intelligenza si rende conto che Maurillo è così, è così. Cos'è che stavo dicendo? Non mi ricordo più. Va bene, dai, altro discorso nuovo. Va bene, dai. Allora, vediamo un attimino. Non mi ricordo più cos'è che stavo dicendo. Non ha importanza, dai. Era qualche bugia, forse, non lo so. Va bene. Va bene. No, andiamo con il prossimo messaggio. Per chi vuole chiamarci in diretta, può farlo adesso, in questo momento. Il nostro numero di telefono è 351-340-9220. Facile. 351-340-9220. 351-340-9220. Sentiamo un po' cosa dice Marco. Mi sa che ho ascoltato il messaggio prima in preascolto e mi sa che anche lui è un'intelligenza artificiale, perché io non ho mai sentito parlare così. Sentiamo, dai, sentiamo. Vai.
2: Buongiorno, buongiorno qui dal DJ Felix della Paprika da Pordenone. Vacanze finite, Maurillo, e buon inizio della tua trasmissione. Noi ricominceremo il 19 di settembre. Un saluto a tutti quelli che ci conoscono e metti su una bella canzone se vuoi. Grazie.
0: Va bene, ok. Non è il solito Marco, dai, no, perché lui dice: no, ciao a tutti, spacchiamo il mondo. Invece oggi, buongiorno Maurillo. Perché volevo ascoltare una bella canzone.
3: La mazurka di periferia.
0: E allora, per canzone bella, noi mettiamo questa: La mazurka di periferia. Volete cantarla? Fatelo.

finalmente ce l'abbiamo fatta. No, dico finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo ascoltato tutta la canzone, saluti e baci alla radio. Allora, scippatore d'emozioni, signore e signori, è arrivato anche colui, grazie, buona domenica. Buona domenica. Ma questo scippatore, sbaglio oppure posso dare un nome? No, mi dicono non dire il nome perché poi sbagli, quindi non dire il nome. Va bene, allora...

Allora, aspetta, perché è arrivato un altro messaggio. Allora, aspetta che andiamo a vederlo. Eccolo qui, c'è... Sì, sì, dai. Lo sapevo io, Signore e signori, su TikTok c'è... Aspetta che metto i bottoncini giusti così. Signore e signori, su TikTok c'è Fausto. Fausto, naturalmente dalla Puglia, dalla provincia. Aspetta, perché devo dire bene, sennò poi faccio brutta figura. Allora, dunque, Brindisi no, Taranto no. Allora Lecce, Lecce, in provincia di Lecce, il Salento. Ah, che bella la Puglia. Non c'è posto della Puglia che è una meraviglia, mamma mia. Ma poi non solo la Puglia, ma poi tutte le regioni, le nostre regioni d'Italia. Peccato che qualcuno sta rovinando tutto. Dai, lasciamo perdere, non devo dire certe cose. Allora, vediamo, buona domenica Antonietta di Ruvo e naturalmente la mamma Nunzia. Dice, io vorrei ascoltare una canzone di Gianni Morandi. Guarda che qui mi provochi, cara, cara Antonietta. Sì, perché io ho preparato una canzone che non avete mai, mai, mai, mai, mai, tarara, mai, mai, non avete mai sentito. Potete abbassare? Grazie. Allora, questa canzone si chiama, vediamo un po', è la nuova di Morandi.

Eccolo qui Gianni Morandi con la fisarmonica. E attenzione, perché questo è il pre saluti e baci alla radio.

0: Lavorando tutto, il tempo se ne sta andando e quindi tra poco ce ne andiamo anche noi, però vi ricordo che domani mattina accenderanno i motori della nuova macchina del... cosa sto dicendo? Volevo dire che comunque domani inizierà Saluti e Baci con delle modifiche, ma proprio piccolissime, e penso siano molto molto importanti per noi, per voi, per tutti quanti. Allora, io farei una cosa di questo... Adesso abbiamo un altro messaggio, no? Io farei una cosa di questo genere. Prima di chiudere l'appuntamento, vorrei sentirvi al telefono per dire ciao! Ciao! Ce lo facciamo un ciao tra poco? Dai, preparatevi a chiamare a questo numero 351-340-9220 per dire ciao, ok? Guarda, mettiamo l'orologio per tutti, quindi mettete il countdown... Sono le 9.47, quindi lo facciamo fra 5 minuti. 5 minuti esatti. Attendo le vostre telefonate, se volete, naturalmente, ci mancherebbe. Solo per dire ciao, ci siamo anche noi e ci saremo anche domani. Allora andiamo un po' a sentire il messaggio. Non lo trovo però adesso, Devo far tutto da solo, ragazzi. No, dai che è arrivato. Salutiamo Rita, la nostra mitica Rita.
1: Buongiorno Maurillo, buona domenica, sono Rita. Volevo chiederti se mi fai ascoltare Fuga d'amore di Sal da Vinci, oppure Lui e lei di Angeleri, per salutare Emma e Lorenzo e tutti gli ascoltatori e dare una buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao Maurillo.
0: Ciao Rita, grazie. Mettiamo Fuga d'amore di Sal da Vinci. Sessione.

0: Adesso è il momento di chiamare per salutarci in diretta. 351 340 9220. Fatelo adesso, in questo momento. Allora, chi vuole salutarci? Buongiorno, buona domenica. Potete farlo adesso, in questo momento. 351 340 9220. Salutiamo Rita, che ha richiesto la canzone di Sal Da Vinci. Allora, vediamo un po'. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti da parte di Mariella. Dov'è che ha mandato il messaggio? Ah, l'ha inviato sull'altro numero. Ah, adesso ho capito. Allora, vediamo un attimino, andiamo a rispondere subito alle vostre telefonate. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Sì,
1: sono,
0: ciao.
1: Lorenzo da Bondeno, il marito dell'Emma.
0: Ciao Lorenzo, sempre grazie. Lorenzo.
1: Un salutone a tutti quanti, una buona domenica. Ciao.
0: Grazie, ciao Lorenzo, Emma.
1: Prego,
0: ciao.
1: Ciao.
0: Grazie, grazie. Un'altra telefonata, un'altra. Pronto? Pronto?
2: Pronto? Sono sempre Mario, sono presente. Sto e ci sarò.
0: Bene, perfetto. Sei già tornato o sei ancora in viaggio?
2: No, sto a San Nicandro adesso.
0: Ah, sei arrivato a San Nicandro. Ok, perfetto. Ciao Mario, grazie.
2: Ciao, un salutone a tutti.
0: Ciao, grazie, grazie.
2: Ciao.
0: Allora, salutiamo anche Mario, salutiamo Emma e Lorenzo dalla provincia di Ferrara. Salutiamo anche Mariella. Eccola qui, un'altra telefonata. Pronto?
3: Buongiorno Morillo, buona domenica.
0: Buongiorno.
3: Bentornato.
0: Grazie Rita, un abbraccio forte, grazie.
3: Grazie, saluti tutti.
0: Ciao, buona domenica, grazie, a domani.
3: Grazie, a domani, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie. Bene, salutiamo anche Rita di San Nicandro Greganico. Qualcun altro che ci vuole salutare? Mariella, stavo dicendo, appunto, Mariella saluta tutti, ha inviato il messaggio. Allora, 351 340 9220, per chi vuole salutarci adesso in diretta. Vediamo se c'è qualcun altro. Sì, c'è un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto, Maurillo.
0: Buongiorno.
4: Buona domenica a tutti.
0: Buongiorno Costanza.
4: A tutti i radioascoltatori, ascoltatrici, a tutti i sindacandresi.
0: Grazie.
4: Buona domenica. Ciao, ciao, un abbraccio. Ciao,
0: ciao, ciao, buona domenica, grazie anche a te, a domani, grazie.
4: Prego, prego, ciao, ciao.
0: Grazie. Allora, salutiamo anche Costanza. Presenti, naturalmente presente sempre Gargano FM con le sue frequenze, dove i nostri amici nel Gargano ci ascoltano in tantissimi. Allora, 351 340 9220, per chi ci vuole chiamare adesso e dire buongiorno, ciao. Mancano 5 minuti, io metterei un'altra canzone e poi comunque nel frattempo, se volete chiamarci, fatelo tranquillamente. C'è Claudio Villa e questa è una canzone che sicuramente tutti voi si ricorderà bene. C'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, ciao Maurillo, sono Paola.
0: Ciao Paola, un saluto anche a Gianni. Ciao ragazzi.
5: Grazie, ti saluta anche lui.
0: Grazie.
5: Bello risentirti, bellissimo.
0: Grazie, grazie.
5: Un abbraccio a tutti e buona domenica.
0: Grazie.
5: A domani Maurillo.
0: A domani, grazie. Ciao Paola.
5: Salutami tanto Luisa e tutti.
0: Grazie,
5: ciao.
0: Grazie. Ciao, ciao Paola.
5: Ciao, grazie a te. Ciao.
0: Ciao, grazie. Allora, salutiamo anche Paola di Cartura in provincia di Padova. Se volete salutarci in diretta, 351 340 9220. C'è una canzone di Claudio Villa, ascoltatela.

0: Allora abbiamo un altro saluto, pronto?
1: Ciao, ciao, ciao da Angelo dalla Germania.
0: Angelo dalla Germania, grazie Angelo, com'è il tempo lì?
1: Bello, fa caldo oggi.
0: Caldo anche in Germania, bene, grazie, sì. Buona domenica, ci sentiamo domani.
1: Sì, ciao.
0: Ciao, grazie, ciao. Angelo.

finita anche oggi in pre saluti e baci. Voglio ricordarvi che comunque questa puntata sarà inserita nel nostro podcast, e quindi chi vuole riascoltarla può farlo tranquillamente. Comunque domani inizierà ufficialmente saluti e baci. Sto imitando un po' Maurillo, no? Fa così lui, no? Aspetta, perché mi sono perso. Domani ci sarà. Poi la risata, no? È sua? È uguale. Io cerco di farla uguale. Allora va bene, dai, siamo arrivati alla fine anche per oggi. Grazie per essere stati con noi. Lo so che magari qualcuno aspettava domani, diceva, e magari qualcuno non ci ha neanche ascoltato, perché lo sa, inizieremo domani, appunto. Quindi, però, questo è stato un modo per ricordarvi che domani inizierà ufficialmente la nuova stagione di Saluti e Baci. Cambierà qualcosina, ma poco, dai. E abbiamo pensato di inserire delle cosette, anzi sono due gli appuntamenti che abbiamo, inseriremo naturalmente all'interno del nostro appuntamento. Va bene, insomma, se volete domani mattina accendete la radio, così noi siamo qui ad accontentarvi, a richiedere le vostre canzoni. Signori e signori, Maurillo, l'intelligenza artificiale se ne va. Domani ci sarà lui invece. Volevo dire praticamente che lui sarà qui in carne e carne. No, scusa, carne e ossa. Perché mi hanno detto poi che Maurillo è un po' cicciottello, no? Quindi, lo so, non potevo dirlo, ma ragazzi, m'è scappato, dai. Maurillo, tu che stai ascoltando, puoi chiamarci? Maurillo, mi puoi chiamare? Dove sei? Vabbè, vediamo se poi ci chiama, magari lo chiameremo noi, dai. Allora, dall'intelligenza artificiale è tutto. Questa è la solita canzone che noi chiudiamo ogni volta con saluti e baci alla radio, ma domani cambierà tutto. Da Maurillo a tutto, ciao, grazie, un saluto anche agli amici di TikTok. Almeno qui vedo c'è Fabrizia. Ciao Fabrizia, benvenuta, aspetta che ti seguo anch'io. Bene, allora poi vediamo, salutiamo anche Emanuela di Calzino Terme, Angelo, Mario, salutiamo Emma, Lorenzo, poi Rita, Costanza, ancora Iole, Carmela, insomma Franco, Mario, Maria. Salutiamo anche Simona, Gianluca, tutti. Grazie, a domani, mi raccomando. Ciao Martina, ciao, un saluto anche a Luisa e ad Angelo. Ciao, grazie, a domani. Ah, ci dovrebbe essere Chloe adesso, vero? Sì, c'è Chloe che vi saluta. Ciao a tutti, a domani. E grazie. Signore e signori, avete ascoltato l'intelligenza artificiale di Maurillo. La risata è dovuta.

0: dimenticavo, salutiamo anche Rudina, Rita, insomma, salutiamo tutti.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Maurillo, vieni qui.
0: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
0: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 30 agosto. Ariete, la luna entra nel vostro segno e rende la giornata più intensa e dinamica. In amore, Venere favorisce il dialogo con il partner. Toro, una giornata in cui potreste sentire il bisogno di rallentare per recuperare energie. La luna può rendervi molto più riflessivi. Gemelli, la luna riaccende la curiosità, l'entusiasmo, ma anche la voglia di fare. Urano nel vostro segno vi spinge verso un cambiamento. In amore siate spontanei. Cancro, Marte nel vostro segno continua a regalarvi energia e anche grande determinazione, ma può rendervi più aggressivi. La luna vi spinge a prendere una posizione. Leone, Giove mantiene vivo l'ottimismo e vi aiuta a guardare al futuro con maggiore fiducia. La luna amica favorisce iniziative, incontri e momenti di entusiasmo. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno continuano ad offrirvi lucidità e grande capacità organizzativa. La luna però può rendervi meno pazienti del solito, specie in amore. Bilancia, la luna opposta può creare qualche tensione nei rapporti. Potreste trovarvi davanti ad una persona che pretende una risposta immediata. Sul lavoro usate la diplomazia. Scorpione, la giornata vi invita ad uscire da una fase di eccessiva riflessione e a prendere una decisione concreta. In amore non avete bisogno di troppe parole. Sagittario, la luna finalmente positiva crea un'atmosfera favorevole per voi e riaccende il vostro entusiasmo. In amore, Venere può trasformare un'amicizia in qualcosa di più concreto. Capricorno, avete bisogno di concretezza e dei risultati, ma la luna in Ariete può rendervi meno pazienti. Marte in Cancro porta maggiore movimento nelle questioni familiari. Acquario, una giornata dinamica, ricca di idee e possibilità di confronto. La luna favorisce iniziative personali. Non nascondete un sentimento. Pesci, la giornata inizia ancora sotto l'influsso della luna nel vostro segno, ma il passaggio in Ariete vi spinge ad essere più diretti e determinati. In amore, lasciate parlare il cuore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Club.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

l'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero, questo è stato un grandissimo successo.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone, secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo nel prossimo.

Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese Fanfet AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurini Pierpaolo Capovilla, tutti Bodyguard.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias, in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Domus Novas.
7: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione torna a prendere saldamente il controllo della Sardegna e per domenica 30 agosto ci aspetta una giornata caratterizzata da tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo. Il promontorio subtropicale continuerà infatti a richiamare verso l'isola masse d'aria calda di origine nordafricana. Insomma, agosto si prepara a salutare la Sardegna, ma non sembra avere alcuna intenzione di spegnere il forno prima di andarsene. Sul litorale occidentale, sulle coste meridionali, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sul litorale orientale, dove potranno transitare nubi sparse, comunque senza fenomeni significativi. Nel corso della giornata prevarranno progressivamente le schiarite. Temperature. Il quadro termico resterà improntato a condizioni di caldo intenso, dopo il marcato aumento registrato nel fine settimana. Le temperature continueranno a mantenersi nettamente superiori alle medie climatiche del periodo, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne dell'isola. Le aree più calde resteranno quelle della Valle del Tirso e del Campidano, mentre lungo le coste l'influenza del mare renderà le temperature generalmente più contenute. Il dato importante è che con l'avvicinarsi di settembre è attesa una progressiva tendenza verso valori termici meno anomali, anche se l'estate sarda, almeno per il momento, non sembra intenzionata a consegnare le chiavi. Zero termico. Lo zero termico si manterrà su quote decisamente elevate, attorno ai 4.750 metri, ulteriore indicazione della presenza di una massa d'aria particolarmente calda in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti sud-orientali nel corso della giornata. Una rotazione della ventilazione che accompagnerà il consolidamento del campo anticiclonico sulla Sardegna. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno. Inizialmente poco mosso, con tendenza a diventare mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 30 agosto. Ariete, la luna entra nel vostro segno e rende la giornata più intensa e dinamica. In amore, Venere favorisce il dialogo con il partner. Toro, una giornata in cui potreste sentire il bisogno di rallentare per recuperare energie. La luna può rendervi molto più riflessivi. Gemelli, la luna riaccende la curiosità, l'entusiasmo, ma anche la voglia di fare. Urano nel vostro segno vi spinge verso un cambiamento. In amore siate spontanei. Cancro, Marte nel vostro segno continua a regalarvi energia e anche grande determinazione, ma può rendervi più aggressivi. La luna vi spinge a prendere una posizione. Leone, Giove mantiene vivo l'ottimismo e vi aiuta a guardare al futuro con maggiore fiducia. La luna amica favorisce iniziative, incontri e momenti di entusiasmo. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno continuano ad offrirvi lucidità e grande capacità organizzativa. La luna però può rendervi meno pazienti del solito, specie in amore. Bilancia, la luna opposta può creare qualche tensione nei rapporti. Potreste trovarvi davanti ad una persona che pretende una risposta immediata. Sul lavoro usate la diplomazia. Scorpione, la giornata vi invita ad uscire da una fase di eccessiva riflessione e a prendere una decisione concreta. In amore non avete bisogno di troppe parole. Sagittario, la luna finalmente positiva crea un'atmosfera favorevole per voi e riaccende il vostro entusiasmo. In amore, Venere può trasformare un'amicizia in qualcosa di più concreto. Capricorno, avete bisogno di concretezza e dei risultati, ma la luna in Ariete può rendervi meno pazienti. Marte in Cancro porta maggiore movimento nelle questioni familiari. Acquario, una giornata dinamica, ricca di idee e possibilità di confronto. La luna favorisce iniziative personali. Non nascondete un sentimento. Pesci, la giornata inizia ancora sotto l'influsso della luna nel vostro segno, ma il passaggio in Ariete vi spinge ad essere più diretti e determinati. In amore, lasciate parlare il cuore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1860, nella città britannica di Birkenhead, entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan, che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima, mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente, ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
7: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
8: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
9: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui, sono Marco Mari e sono pronto per accompagnarvi nei prossimi 60 minuti, 59 va bene dai, con la mia musica, le mie notizie curiose, la musica degli ultimi 50 anni, al 50% italiana, al 50% internazionale, come detto le immancabili notizie curiose. Intanto si parte con gli articolo 31 di domani, qui si era negli anni 90.

dall'album Così com'è degli Articolo 31, cosa si era nel 97 credo, un album meraviglioso, non ce n'era uno da buttare via. Abbiamo ascoltato questa Domani con la bellissima voce di Paola Folli, peccato non ha avuto tutto sto grande successo l'artista, mentre J-Ax e DJ Jed sicuramente sì. Intanto ragazzi, i giorni scorrono. Siamo tra l'altro anche nel periodo degli esami di riparazione negli anni 80-90, si chiamavano così, insomma, quando praticamente uno studente non viene promosso ma deve recuperare qualche materia. Un in bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze che sono impegnati in questa impresa. E intanto ragazzi, un po' di musica dance degli anni 90 non va male.

Uno dei tanti meravigliosi pezzi dance made in Italy realizzati negli anni 90, questo All I Need Is Love di Indiana, ci ha condotto dritti dritti allo sguardo a quelli che saranno i temi degli argomenti curiosi che abbiamo messo da parte per voi. E vi preannuncio che anche questi saranno assolutamente estivi, perché parleremo di cocomeri, sì sì, proprio così. Poi vi parleremo di gelato e di Chimi Paperelli. Non sapete chi è Chimi Paperelli? va bene, un fumetto ve lo svelerà, anzi ve lo sta già svelando perché già in edicola la prima puntata. Intanto un po' di musica italiana cantata in madrelingua. Antonello Venditti.

Bene ragazzi, la prima curiosità di oggi ci porta in Toscana. Siamo in provincia di Arezzo, a Castel Fiorentino. Lì vive Miriano Tanganelli. Miriano Tanganelli è uno storico speaker and DJ toscano che tra l'altro si occupa anche di gareggiare, di fare gare ciclistiche, eccetera. È un ciclo amatore. E oltre a fare il presentatore in serata, animatore, eccetera, appunto ha passato la vita davanti a un microfono. Bene, pensate che lo scorso mese di giugno il Miriano ha comprato un'anguria, una delle prime, è andato in negozio, si è comprato un'anguria, ha detto, ah, vediamo com'è. Se l'è mangiata, era buona, era bella matura e ha salvato i semi, dopodiché ha pensato bene di inizialmente metterli da parte per l'anno prossimo, poi ha detto, ma perché non provo a metterli in quel campo là? Ebbene, sappiate che ne ha ricavato 30 di cocomeri, di angurie, che ha mangiato con gli amici a metà agosto, praticamente per Ferragosto. Bravo!

0: qui, mentre chiudo gli occhi sono tua.
1: Un grande classico degli anni 70, enorme, gigantesca, immensa, Patti Pravo. Personaggio davvero eclettico, in grado di cantare qualsiasi cosa, in grado di proporsi in qualsiasi veste. Benissimo ragazzi, questa era la pazza idea. Cosa c'è di più buono dell'anguria, del cocomero, a seconda insomma della regione nella quale vi trovate? Questo frutto meraviglioso viene chiamato in un modo oppure nell'altro. Forse più buono del cocomero, dell'anguria, c'è il gelato. E beh, tra poco parleremo proprio di gelato. Intanto noi ragazzi restiamo per il momento negli anni 70 con un po' di musica international. Papa Was a Rolling Stones. Grande classico anche questo, eh? Quest'oggi andiamo di classici. Ricordo che siete all'ascolto di Flipper, io sono Marco Mari, vi stiamo regalando tanta buona musica degli ultimi 50 anni, dai 70 ai giorni nostri, 50% italiana, 50% internazionale. Così accontentiamo tutti e non scontentiamo nessuno, almeno credo, lo auguro.

come vi dicevo poco fa, cosa c'è di più buono d'estate del cocomero? Il gelato, e l'Italia è una superstar per quanto concerne il gelato. Pensate che l'anno scorso ne abbiamo consumati qualcosa come 549 milioni di tonnellate. Mamma mia quanto! Però non siamo i primi. In Europa la Germania ci supera, ha superato i 600 milioni di litri, non di tonnellate, 600 milioni di litri. Però noi siamo i primi per quanto concerne il gelato artigianale. Ne mangiamo in media 2 kg a testa. Beh, io ne mangio anche di più all'anno, sono sincero. Davanti a noi in Europa c'è soltanto la Germania, poi ci siamo noi che nel 2025 abbiamo superato la Francia che da seconda è diventata terza. Vedremo come andrà il 2026, lo sapremo tra un anno. Adesso c'è il DJ Funk, dai che balliamo!

L'avete ballata questa I Am Still Standing del DJ Funk Deluxe? Beh ragazzi, è difficile tenere le gambette e le testoline ferme, eh? E intanto ragazzi, quando iniziano il campionato di calcio vuol dire che è l'estate. Ciao ciao. Vabbè. Dai, ora andiamo con un pizzico di musica italiana. Hey,

0: Lui si chiama Paolo Audino, la canzone porta il titolo di Back to My Dreams. Ai più è sconosciuto, ma lui è un grandissimo autore, ha scritto per tantissimi cantanti italiani. Ed ora ragazzi, visto che il tempo comincia a stringere, andiamo con la prossima canzone, dopodiché vi daremo anche l'ultima curiosità di oggi e vi parleremo di Kimi Paperelli.
1: Ora che hai inserito la moneta, gioca col flipper musicale di Marco Mari.

Un altro meraviglioso pezzo dance di quest'estate 2026, Disco Summer Night. Adesso vi raccontiamo di Kimi Paperelli. Ma chi è Kimi Paperelli? È la versione paperinistica di Kimi Antonelli, il ragazzo prodigio bolognese della Mercedes che è sbarcato su Topolino di questa settimana e praticamente ci saranno 5 puntate che lo vedranno protagonista a Paperopoli, proprio nel suo ambiente, la Formula 1. Infatti il fumetto della Walt Disney ha dedicato e vuole dedicare 5 settimane appunto al ragazzino terribile della Formula 1. E beh, insomma, sarà un modo anche per guardare in maniera divertente questa disciplina. Lui, che ha appena compiuto 20 anni, ha detto che è contentissimo, anche perché Paperino, Topolino più che altro, era il suo fumetto preferito di quando era bambino. Ma che bello, ragazzi, eh? Chi è che non vorrebbe essere protagonista in un fumetto di Paperino?

Un'altra grande artista, la grande artista Ivana Spagna, aveva iniziato nel mondo della dance ma ha dimostrato di essere in grado di cantare qualsiasi cosa. In questo caso l'abbiamo ritrovata con un Sanremone degli anni 90, Gente come noi. Puntata danzereccia questa, sì, è proprio una puntata danzereccia e adesso ve lo dimostro. Andiamo con l'ultimo di oggi, dai, andiamo con i Datura, l'alma mater, Angeli Domini, meravigliosi, fantastici, io li ho amati alla follia, soltanto loro potevano ideare un pezzo da ballare con tutta questa metrica musicale, con le voci soprano, contralto, un canto religioso trasformato in musica da ballare, e hanno avuto un successo strepitoso. Era bellissima anche la copertina del mix.

0: E con l'alma mater di Datura Angeli Domini, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi al completamento della nostra playlist. Io ho terminato tutte le canzoni da regalarvi, tutte le notizie curiose da darvi, quindi Flipper chiude i battenti, ma tanto noi ritorniamo, quindi non preoccupatevi. Marco Mari vi aspetta al prossimo giro. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Radio Domus Nova.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere e donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

la pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri.
1: I sicuri innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin e Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus, è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Ed anche in questa fine estate 2026 c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Ci sono pochi movimenti, però attenzione perché abbiamo qualcosina di nuovo al vertice della classifica. Per adesso partiamo con la numero 20, dove è stabile, dito nella piaga, con Businessman.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito, abbiamo preannunciato che ci sono pochi movimenti al numero 19, DNA.
1: Questo vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova...

Ed anche questo è un successo dell'estate 2026. Gabri Ponte con Jovanotti e la loro DNA. Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 sono stabili Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con il grande successo dell'estate 2026, La costiera amalfitana.

Il successo di Fabio Rovazzi a Risa e Nino D'Angelo alla posizione numero 18. Al numero 17 Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla scendono con La testa gira, mentre alla posizione numero 16 è stabile Achille Lauro con La città degli angeli.

E ormai da tantissime settimane all'interno della Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Al numero 14 è stabile Madame con Mama non Mama, mentre attenzione, attenzione, perché perde qualcosina Saif con Parlar d'amore al numero 13.

I grandi artisti italiani all'interno della Italian Chart, la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate per questa estate 2026, con Massimo Esposito che è al microfono. E alla posizione numero 12 risale Irama con il grande successo ormai che ha caratterizzato la Italian Chart per tantissime settimane, dal titolo Cabana.

0: Tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni. Vi aspetto tra poco.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e adesso insieme andremo a scoprire le prime 10 posizioni della nostra classifica italiana. Al numero 10 risalgono la classifica Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: buon vento!
1: Jovanotti che è in tournée in tutta Italia col suo Java Party insieme ad Alfa e buon vento al numero 10. Mentre alla posizione numero 9 è stabile Gaia con Bossa Nostra.

Anche questa settimana c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio, con Massimo Esposito che è qui al microfono e pian pianino stiamo scalando la nostra hit. Al numero 8 è stabile Anna, mentre attenzione perché era al primo posto la scorsa settimana, perde 6 posizioni Noemi, oggi al numero 7. Tu cosa fai questa sera?

La Italian Chart di oggi è un po' statica, ma restate all'ascolto perché ci sono grandi sorprese. Siamo arrivati alla posizione numero 5, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, mentre al numero 4 è stabile Tommaso Paradiso.

mare, Coca-Cola, Tommaso Paradiso è stabile all'interno della Italian Chart ormai da tantissime settimane. Sono Massimo Esposito al microfono e stiamo suonando la classifica italiana sulla vostra radio preferita. E al numero 3 siamo adesso sul podio, sono stabili anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

I grandi successi italiani che abbiamo ballato per tutta l'estate 2026. Sorry, scusa, lo siento, con i Pinguini Tattici Nucleari che sono stabili al numero 3. Al numero 2, Mark Tremonti, Serena Brancale e The Colors con Partenope sono stabili anche loro.

E dobbiamo scoprire anche la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 salgono Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Gaia è stabile al nono posto con Bossa Nostra. Anna, stabile anche lei, all'ottavo posto. Al numero 7 scende Noemi con Tu cosa fai questa sera. Al numero 6 Samurai J con Flamenco Paranoia. Al quinto posto risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Agitare Coca-Cola, stabile Tommaso Paradiso al numero 4 sul podio. Al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. E alla seconda posizione abbiamo appena ascoltato Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Grazie a tutti, la Italian Chart torna la prossima settimana sempre sulla vostra radio preferita. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia e se volete seguitemi anche su TikTok e Instagram con Massimo Radio. Un abbraccio a tutti e vi lascio con la nuova numero 1 della settimana, Antidroga, con Emma e Fabri.

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias, in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione torna a prendere saldamente il controllo della Sardegna e per domenica 30 agosto ci aspetta una giornata caratterizzata da tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo. Il promontorio subtropicale continuerà infatti a richiamare verso l'isola masse d'aria calda di origine nordafricana. Insomma, agosto

0: orientale, dove potranno transitare nubi sparse, comunque senza fenomeni significativi. Nel corso della giornata prevarranno progressivamente le schiarite. Temperature. Il quadro termico resterà improntato a condizioni di caldo intenso, dopo il marcato aumento registrato nel fine settimana. Le temperature continueranno a mantenersi nettamente superiori alle medie climatiche del periodo, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne dell'isola. Le aree più calde resteranno quelle della Valle del Tirso e del Campidano, mentre lungo le coste l'influenza del mare renderà le temperature generalmente più contenute. Il dato importante è che con l'avvicinarsi di settembre è attesa una progressiva tendenza verso valori termici meno anomali, anche se l'estate sarda, almeno per il momento, non sembra intenzionata a consegnare le chiavi. Zero termico. Lo zero termico si manterrà su quote decisamente elevate, attorno ai 4.750 metri, ulteriore indicazione della presenza di una massa d'aria particolarmente calda in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti sud-orientali nel corso della giornata. Una rotazione della ventilazione che accompagnerà il consolidamento del campo anticiclonico sulla Sardegna. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, inizialmente poco mosso, con tendenza a diventare mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei Desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1860, nella città britannica di Birkenhead, entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan, che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
2: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note. Quest'oggi però sarà un pochino diverso dal solito. Perché? Perché non ci saranno sei canzoni, una per ogni decennio dagli anni 60 ai giorni nostri, ma ci saranno sei brani che sono uniti da una, da un qualcosa che li unisce. In questo caso all'interno del titolo c'è un o più animali. Non avete capito niente? Adesso ve lo spieghiamo piano piano. Intanto ascoltatevi le canzoni.
3: Esatto, e iniziamo questo programma con una dolcissima, ma anche malinconica canzone di Gino Paoli, noto amante dei felini. A voi la gatta.

0: Come detto, questa canzone è dolce ma anche malinconica. L'artista ricorda un periodo della sua vita nel quale gli bastava una chitarra e una gatta per sentirsi bene, e lo affianca a quello attuale nel quale, evidentemente, nonostante sia fermato, gli manca qualcosa. E adesso proseguiamo il nostro percorso dando a Marco il microfono.
1: Rimaniamo in tema di felini? Direi di sì, perché si cambia completamente stile. Però con noi, ragazzi, c'è il molleggiato, c'è l'Adriano Celentano ed il bimbo sul leone.

0: Il grande, grandissimo Adriano Celentano ci ha fatto muovere le gambette, le braccine, le testoline con questa Il bambino sul leone. Pensate che uno dei primi pezzi stampati con quelli del clan, ragazzi, davvero. Una storia della musica italiana, Adriano Celentano, che tra poco, anzi tra adesso, perdonate il francesismo o l'italianismo, viene affiancato da un altro grande della musica italiana.
1: Esatto, salutato il molleggiato, ecco un altro nostro sacro della nostra musica italiana, Lucio Battisti, che ci propone un pezzo dal titolo molto particolare, Il leone e la gallina.

0: Allora, se avete ascoltato bene il testo di questa canzone, vi siete resi conto che il leone non è sempre lui e la gallina non è sempre lei, ragazzi. Detto questo, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana, un po' diversa dalle solite. Adesso passiamo a Marco la parola.
1: Ora, ragazzi, salutiamo gli anni 60 e 70 che ci hanno accompagnato fin qui ed inoltriamoci negli anni 90 con una tristissima canzone di Michele Zarrillo,

0: Come nel caso della canzone di Adriano Celentano, anche in questa non ce n'è uno di animali nel titolo, ma ce ne sono due, uno gigantesco, e sappiamo che insomma gli elefanti sono animali da 3, 4, 5 tonnellate, a seconda che siano maschi o femmine, oppure a seconda che siano africani o asiatici, ed uno microscopico come una farfalla. Va bene, dai, l'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo lascia spazio ora al pezzo successivo.
1: Esatto, adesso vi porto a Genova, terra natale di un complesso che io amo particolarmente, grazie alla spettacolare voce di Antonella Ruggero. A voi, Cavallo Bianco dei Mattia Bajar.

0: nella lunghissima carriera dei Mattia Bazar sono innumerevoli le canzoni di grande successo e Cavallo Bianco appena ascoltata è una delle prime in assoluto. Passiamo all'ultimo brano di oggi, ragazzi, sempre in compagnia del nostro Marco.
1: L'ultimo pezzo di oggi non vede protagonista quadrupedi, ma vede protagonista un uccello. È La rondine di Pino Mango.

0: rondine di Pino Mango ci ha fatto volare sulle sue dolcissime note, ma ci ha anche fatto planare, visto che ormai, ragazzi, anche quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento dedicato a Italia in sette note. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias, in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione torna a prendere saldamente il controllo della Sardegna e per domenica 30 agosto ci aspetta una giornata caratterizzata da tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo. Il promontorio subtropicale continuerà infatti a richiamare verso l'isola masse d'aria calda di origine nordafricana. Insomma, agosto si prepara a salutare la Sardegna, ma non sembra avere alcuna intenzione di spegnere il forno prima di andarsene. Sul litorale occidentale, sulle coste meridionali, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sul litorale orientale, dove potranno transitare nubi sparse, comunque senza fenomeni significativi. Nel corso della giornata prevarranno progressivamente le schiarite. Temperature. Il quadro termico resterà improntato a condizioni di caldo intenso, dopo il marcato aumento registrato nel fine settimana. Le temperature continueranno a mantenersi nettamente superiori alle medie climatiche del periodo, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne dell'isola. Le aree più calde resteranno quelle della Valle del Tirso e del Campidano, mentre lungo le coste l'influenza del mare renderà le temperature generalmente più contenute. Il dato importante è che con l'avvicinarsi di settembre è attesa una progressiva tendenza verso valori termici meno anomali, anche se l'estate sarda, almeno per il momento, non sembra intenzionata a consegnare le chiavi. Zero termico. Lo zero termico si manterrà su quote decisamente elevate, attorno ai 4.750 metri, ulteriore indicazione della presenza di una massa d'aria particolarmente calda in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti sud-orientali nel corso della giornata. Una rotazione della ventilazione che accompagnerà il consolidamento del campo anticiclonico sulla Sardegna. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, inizialmente poco mosso, con tendenza a diventare mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Radio

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest Hey Hi. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti buoni.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard. Dieci bodyguard, tutti bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. You got it!

Andare. Comincio ovviamente dalla sigla, la puntata nuova del programma Discology che state già ascoltando praticamente da 30 secondi circa. Programma tutto dedicato al sound degli anni 90. Non avete sentito rumore di aggeggi strani o motori o robe del genere, perché oggi siamo arrivati facendo fit walking. Abbiamo abbracciato in toto il salutismo, si può dire. Siamo diventati salutisti e siamo arrivati a piedi. Nonostante il caldo incredibile di questi giorni, stiamo registrando d'estate, ebbene sì, stiamo registrando di pomeriggio, quindi immaginate la calura. Jimbo con la sua borsa dei dischi è sudato marcio, ma è in regia comunque al suo posto, giustamente. Allora, per iniziare la puntata volevo subito dire una cosa. Praticamente nel corso di tutte le puntate che abbiamo registrato finora abbiamo sempre cercato di non ripetere i pezzi, perché ci sembrava sbagliato farlo, ma adesso le puntate cominciano a diventare talmente tante e comincia a diventare complicato andare sempre a ricercare se il pezzo l'avevamo messo oppure no. Quindi vi comunico ufficialmente che dalla puntata odierna, cioè quella che state ascoltando in questo momento, il discorso doppioni è sospeso definitivamente. Eh sì, non potevamo andare avanti tutte le volte a controllare. E poi giustamente Jimbo mi faceva notare che ci sono dei pezzi che è giusto anche riproporre più volte. E siccome abbiamo intenzione di registrare ancora tantissimissimissimissime puntate, d'ora in poi, insomma, se ripetiamo ogni volta le super hit, tipo questa che già sta passando in sottofondo, vabbè, va bene lo stesso, voglio dire, no? A cominciare la puntata, un disco fantastico, davvero, questo, Culture Beat, questo è Mr. Vain, and this is Discology.

Eh sì, è Culture Beat e Mr. Vain a cominciare la puntata nuova di Discology. È un disco che avevamo già passato nella puntata numero 4, per essere precisi, e anche allora l'avevamo messo come primo disco della puntata. Eh sì, è la morte sua, eh. Culture Beat va bene a cominciare le puntate, perché fa da copertina e la copertina deve essere bella, sennò poi uno il libro magari neanche lo apre. State ascoltando Discology, il sound più forte degli anni 90. E non solo anni 90, perché noi ogni tanto sforiamo un pochino, ma lo facciamo apposta, e poi lo sanno tutti che lo facciamo, quindi non ce ne vergogniamo. Ad esempio il disco che stiamo già ascoltando, che tra l'altro è un disco con dedica perché è dedicato a Paolo, era uscito nel 2003 nella sua versione cantata in inglese, poi uscì anche nel 2004 la versione che già stiamo ascoltando, quella in italiano, Italian version. Questo è The Moon e questi sono i Brothers, che ci ha richiesto Paolo direttamente dalla pagina di Facebook. Paolo, che è uno dei nostri ascoltatori più assidui, e lo ringraziamo tantissimo. E ringraziamo anche quelli un po' meno assidui, che magari ci sono meno, ma ci sono. Grazie a tutti.

Vorrei stringerti e amarti, baby. The Moon, la versione italiana, anno 2004, nel programma Discology, programma che praticamente da adesso ha accolto tra le sue capienti braccia un nuovo socio, alla fine ha accettato la nostra offerta di 8 milioni di euro a stagione. Jimbo un po' storto il naso perché lui ne prende solo 7 e mezzo, però alla fine è diventato dei nostri praticamente ufficialmente. E per celebrare tutto ciò, nella nuova puntata, cioè in questa, passiamo un altro dei suoi super mega mix turbo compressi. E ovviamente i più astuti tra di voi avranno già capito di chi stiamo parlando. Ovviamente del super DJ Mario Bianchi.

0: Che la belva umana. Sì. Adesso per te saranno volatili per diabetici.
1: Ma è un quiz?
0: Saranno cazzi ameri!
1: Sì, bene, bene.
0: Ricominciamo tutto da capo. Replay.
1: Replay.

0: Schumacher.
1: Hai vinto tu?
2: Ha vinto, sì.
1: Vuoi ancora ritirarti?
2: Sì, certamente.
1: Ha funzionato tutto alla fine.
2: Non siamo ancora alla fine, bambino.

0: Avete ascoltato
1: DJ Mario Bianchi.
2: Perfetto. Perfetto, non avremmo potuto fare di meglio. Ottimo lavoro, signori.
3: E siamo usciti tutti un pochino spettinati dopo aver ascoltato ad altissimo volume in cuffia il super mega mix del nostro amico collega DJ Mario Bianchi. Veramente fantastico, turbo compresso come al solito, sample vari, voci varie e poi ovviamente una playlist da urlo. Grazie al Mario Bianchi che, come dicevamo, ormai è entrato a far parte in pianta stabile dello staff del podcast Discology. Gli chiediamo anche di mettersi una mano sul cuore e rinunciare a una parte dell'ingaggio, l'auto-ingaggio tra l'altro, magari dandola in beneficenza, perché no? Magari dandola in beneficenza al DJ Max e Jimbo, perché no? Eh?

Club Bizarre dell'anno 2001, Molella If You Wanna Party anno 95, poi Ramirez con Orgasmico con la K 1992, Einstein Dr. DJ con Automatic Sex del 1994, Alice DJ Better of Alone disco del 1999, poi Carolina Marquez anno 2000 disco dedicato credo proprio a Mario Bianchi che si intitolava Super DJ, poi DJ Visage con Formula 98, questo ovviamente del 1998, 98 che te lo dico a fare, e poi Das Modul a concludere con Computer Liebe, letto alla tedesca, anno 1995. Procediamo? Sì, procediamo con il prossimo disco, che è un altro disco veramente meraviglioso per il programma Anni 90 Discology, dedicato questo a Christian e Daniel. Questo è il disco di Bliss Team e si intitola Love is Forever.

Forever, naturalmente quello che sperano tutti coloro che si innamorano. Poi si sa, l'amore si spera che sia per sempre, poi a volte insomma può capitare che finisca, eh? Lezioni di filosofia spicciola fornitevi in diretta, gratuite tra l'altro, dal vostro docente, il DJ Max. Sono dovuto andare in regia prima perché il Jimbo stava armeggiando con la macchina fotografica digitale. Siccome è andato in giro gli hanno fatto delle foto con la sua macchinetta e c'ha un po' di panza. Stava cercando lo strumento elimina pancia, come quello elimina occhi rossi, capito? Guarda che non c'è quello strumento lì, non l'hanno ancora inventato. No, Jimbo, inutile che scuoti la testa, non c'è. Pensa che io cercavo quello elimina naso e anche quello non l'hanno ancora inventato. Per adesso siamo fermi al elimina occhi rossi. Erano i Bliss Team con la voce di Jeffrey J, che poi sarà parte integrante del progettone Eiffel 65. Il programma che state ascoltando si chiama Discology, propone sound degli anni 90. DJ Max al microfono, Jimbo in regia, spargete la voce, mi raccomando, eh. Adesso c'è Wickfield, anno 95, e questa è Think of You.

Think of You. Allora, c'è una domanda ricorrente nel web, c'è gente che non riesce a dormire la notte e mi hanno chiesto praticamente se quando vado a fare le serate come DJ, come DJ Max, metto solo sound degli anni 90. E la risposta ovviamente è no, perché io quando vado a fare le serate cerco di veramente spaziare, cerco di essere spaziale innanzitutto, no, cerco di spaziare tra i vari generi delle varie annate. Mi piace ovviamente suonare pop dance, mi piacciono molto gli anni 90, ma naturalmente non disdegno la musica nuova, anche perché soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni c'è stato un po' un ritorno alla melodia e addirittura ci sono stati tantissimi pezzi degli anni 90 che sono stati rifatti, rinfrescati con i suoni degli anni 2000, 2010, 2011 e hanno avuto un successo veramente strepitoso. Ad esempio quello che già stiamo ascoltando in sottofondo, disco di Molella and Phil J, With This Ring Let Me Go. Il disco era del 1998, qualche anno fa lo stesso Molella lo ha riproposto con le nuove sonorità e ha avuto ovviamente un successo strepitoso. Ma perché? Perché il sound degli anni 90 ovviamente è il migliore, ragazzi. Ah, poi naturalmente se volete fare delle serate anni 90 e volete rivolgervi agli esperti del settore, scriveteci su Facebook, telefonateci, mandateci un'email e arriviamo in forza ovviamente io e il DJ Mario Bianchi e vi spacchiamo tutto con i 90s, cioè col sound del Discology. Ma il Jimbo non viene perché lui è timido, però io e Mario Bianchi veniamo.

Molella, Phil J e Fast Eddie, che prima mi ero dimenticato, che faceva il rap, che diedero nuova linfa vitale a questo disco, che ovviamente era già degli anni 80, il disco degli Even 17, citati comunque anche sulla copertina del nuovo remix, ovviamente. Il disco originariamente era Let Me Go, e nella versione 98 With This Ring Let Me Go. C'è ancora un disco da ascoltare nella puntata di Discology, quella che state ascoltando in questo momento, ma prima di sentirlo vorrei raccomandarvi di farci pubblicità tra i vostri amici e le vostre amiche che adorano il sound degli anni 90. Perché questo programma tratta solo ed esclusivamente sound degli anni 90. E a concludere la puntata, un disco fantastico nuovamente, il disco di Captain Hollywood Project, che si intitola Only We.

0: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1860, nella città britannica di Birkenhead, entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan, che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda. La strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione torna a prendere saldamente il controllo della Sardegna e per domenica 30 agosto ci aspetta una giornata caratterizzata da tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo. Il promontorio subtropicale continuerà infatti a richiamare verso l'isola masse d'aria calda di origine nordafricana. Insomma, agosto si prepara a salutare la Sardegna, ma non sembra avere alcuna intenzione di spegnere il forno prima di andarsene. Sul litorale occidentale, sulle coste meridionali, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sul litorale orientale, dove potranno transitare nubi sparse, comunque senza fenomeni significativi. Nel corso della giornata prevarranno progressivamente le schiarite. Temperature. Il quadro termico resterà improntato a condizioni di caldo intenso, dopo il marcato aumento registrato nel fine settimana. Le temperature continueranno a mantenersi nettamente superiori alle medie climatiche del periodo, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne dell'isola. Le aree più calde resteranno quelle della Valle del Tirso e del Campidano, mentre lungo le coste l'influenza del mare renderà le temperature generalmente più contenute. Il dato importante è che con l'avvicinarsi di settembre è attesa una progressiva tendenza verso valori termici meno anomali, anche se l'estate sarda, almeno per il momento, non sembra intenzionata a consegnare le chiavi. Zero termico. Lo zero termico si manterrà su quote decisamente elevate, attorno ai 4.750 metri, ulteriore indicazione della presenza di una massa d'aria particolarmente calda in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti sud-orientali nel corso della giornata. Una rotazione della ventilazione che accompagnerà il consolidamento del campo anticiclonico sulla Sardegna. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, inizialmente poco mosso, con tendenza a diventare mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti Bodyguard.

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, 60 bodyguard.
1: Per la mia santità, tutti bodyguard.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Tune into the King of Songs and Blues.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
1: The Summer is Magic, si avvicina più che mai l'arrivo della Summer Competition, Summer Live, Summer King Compilation. Eh sì, la prossima settimana, amici miei, questo è l'ultimo weekend del mese d'agosto, la prossima settimana eleggeremo la regina dei pezzi musicali dell'estate, votati da voi, ovviamente. It's Summer Selecta, benvenuti, bentrovati rigorosamente in onda in diretta dagli studi di Monteleone d'Orvieto a Milano, Le Roi, 24orenews.it, e poi a Roma a livello televisivo c'è Simone Papini a tenervi compagnia. Ragazzi, continuate a streamare perché queste sono le uniche classifiche che si aggiornano in tempo reale come ogni weekend e come ogni anno. Nell'ultimo weekend del mese d'agosto arriva la top 30, assolutamente sì, i pezzi musicali più forti, più ascoltati, più streamati. Da quest'anno c'è una grossa novità, perché stiamo assistendo, l'abbiamo visto in Centrofiuggi e l'abbiamo vissuto nel weekend, nell'ultimo weekend di luglio, dove l'intelligenza artificiale, i loro creator ne stanno facendo veramente da padrone. Quindi ormai da qualche settimana li conosciamo, sono i pezzi musicali più ascoltati, più streamati nella loro sezione, quindi top 30, proprio come la chiamiamo noi, l'estate che si muove, i tormentoni. Incontreremo Lucky Love 21 senza cambiare niente, questo è il pezzo musicale che incontreremo. Alla 30 Tennis for PC for You, alla 27 Marine Games U2, nuovo singolo degli U2 si posiziona alla 27, incontreremo Achille Lauro alla 26, Clemon for You, c'è anche Highlander DJ che scivola alla 24 con Trump canta nei sondaggi, sto crollando. Alla 23 c'è El Fube, Amore Mio, Jayaka, Oh Man in Blue, Oh Mom in Blue, posizione numero 22, incontreremo anche Lucenzo con Limoncello. Tutto questo è la Viral Chart Global Chart Summer Competition, Summer Live Compilation, perché le classifiche si aggiornano anche in tempo reale, anche d'estate, anche e soprattutto in esclusiva sulla tua antenna nazionale.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ben trovati dopo la pausa pubblicitaria, rigorosamente in onda in diretta. Se ti sei perso la versione in diretta, c'è la versione podcast reloaded. Siamo nell'ultimo weekend del mese d'agosto. Ti ricordo che la prossima settimana, amico radioascoltatore, come ogni primo weekend del mese di settembre, allora, come ogni anno, eleggiamo The King Summer Competition, The King Summer Compilation. Andiamo alla 20, incontreremo in discesa Orietta Berdi, Rocco Ivan, Quento, Quadri, Cuori, Picche, Fiori. Alla numero 19 ci sarà Annalisa, Eletta Lamborghini, Bam Bam Bam, Bambina. Alla 17 Angie, Signorina. Alla 15 Ermal Meda, Anna, Fuji, For Me. E poi Samuel J, Petit, a me, alla posizione numero 11. Incontreremo poi, amici radioascoltatori, alla 10, Rovazzi, Nino D'Angelo, tanto per dire, Arisa, la costiera amalfitana che continua a salire vertiginosamente e ci porterà quindi all'ascolto della posizione numero 10. Viral Chart Summer Live Competition, Summer Live Compilation, posizione numero 20.

0: Viral Chart Competition Summer Live Compilation. Torniamo tra pochissimo dopo la seconda e ultima pausa con i primi 10 pezzi musicali, quindi andremo a vedere chi c'è sul podio. Già vi anticipo che ci sono delle grandi conferme. Poi la Dance Chart Global Chart, tutto si aggiorna in tempo reale anche d'estate, sempre sulla tua antenna nazionale. Fermo lì, amico radioascoltatore, ci sentiamo dopo lo spot.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Ben trovati amici radioascoltatori incollati sulla nostra antenna nazionale in syndication dagli studi umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, l'RUA 24orenews.it alla posizione numero 9 c'è Dandy Alborose con Bombonera, stabile rispetto a 7 giorni fa c'è Madame, Mamma Mia Mamma, posizione numero 8, LDH7, Santa, Mark Nove, The Color, Partenope, posizione numero 5, Cioffi, Carmela, Francesco Gabbani continua la sua ascesa, Summer Funk, Serena Brancale, Levante, Delia al mio paese alla 3 e poi Noemi quindi alla numero 2 con Tu sei e tu cosa fai stasera, alla posizione numero 1 ancora la medaglia, il medagliere, l'oro va a Angelina Mango e il signor Mengoni per Canto d'amore, alla posizione numero 1 Viral Chart Summer Chart Competition Summer Live Compilation.

Mamma mia ragazzi, Mengoni, Mango insieme, posizione numero uno. C'è chi spoiler e dice sono 7 settimane in classifica, va alla posizione numero uno, vedete che non saranno loro? Lo scopriremo la prossima settimana, tranquilli, easy. Andiamo in Dance Chart, Global Chart, quindi dove c'è Cornetto DJ, Vibra Pura Pura, Ponta 5, Benny Benassi scivola alla posizione numero 4 con California Dreaming, c'è Sean Paul alla posizione numero 3, Higher World, posizione numero 2, Banfi, Lady Laura, ancora alla posizione numero 1, la Dance Chart, Global Chart, Viral Chart, Competition, Dance Chart, Compilation, posizione numero 5.

Mamma mia ragazzi, che bello questo pezzo musicale, ti entra nella testa, non ti lascia più. Ultimo weekend del mese d'agosto, periodo di esodo e contro esodo, perché ci sono gli agostiniani che se ne sono andati in vacanza, stanno tornando. Bollino rosso sulle strade, mi raccomando, sempre collegati sulla nostra emittente radio televisiva preferita. E poi, anche se in minore percentuale, ne abbiamo parlato anche durante le mattine di questa settimana in Tempo Zero Everyday, i due moschettieri Bagnini cotti come le zucche, ecco, ci sono i settembrini che adesso si spostano, magari in percentuale minore, però insomma buon rientro e buona partenza a tutti. Ecco, c'è la versione Reloaded tra 60 secondi sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Viral Chart Summer Live Competition, Summer Live Compilation, torna la prossima settimana, il primo weekend di settembre, con la regina dell'estate, The King, anche direi anche con il re, non lo sappiamo magari, ecco, e a chi quest'anno andrà la corona. La settimana prossima, ciao!

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860, nella città britannica di Birkenhead, entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan, che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione torna a prendere saldamente il controllo della Sardegna e per domenica 30 agosto ci aspetta una giornata caratterizzata da tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo. Il promontorio subtropicale continuerà infatti a richiamare verso l'isola masse d'aria calda di origine nordafricana. Insomma, agosto si prepara a salutare la Sardegna, ma non sembra avere alcuna intenzione di spegnere il forno prima di andarsene. Sul litorale occidentale, sulle coste meridionali, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sul litorale orientale, dove potranno transitare nubi sparse, comunque senza fenomeni significativi. Nel corso della giornata prevarranno progressivamente le schiarite. Temperature. Il quadro termico resterà improntato a condizioni di caldo intenso, dopo il marcato aumento registrato nel fine settimana. Le temperature continueranno a mantenersi nettamente superiori alle medie climatiche del periodo, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne dell'isola. Le aree più calde resteranno quelle della Valle del Tirso e del Campidano, mentre lungo le coste l'influenza del mare renderà le temperature generalmente più contenute. Il dato importante è che con l'avvicinarsi di settembre è attesa una progressiva tendenza verso valori termici meno anomali, anche se l'estate sarda, almeno per il momento, non sembra intenzionata a consegnare le chiavi. Zero termico. Lo zero termico si manterrà su quote decisamente elevate, attorno ai 4.750 metri, ulteriore indicazione della presenza di una massa d'aria particolarmente calda in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti sud-orientali nel corso della giornata. Una rotazione della ventilazione che accompagnerà il consolidamento del campo anticiclonico sulla Sardegna. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, inizialmente poco mosso, con tendenza a diventare mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti Bodyguard.
1: La Bodyguard.

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri.
1: I sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sempre bodyguard. Dieci bodyguard, tutti bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Fate presto. Veniteci a salvare.

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: There have been mixes and dance tracks put together in the past.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1860, nella città britannica di Birkenhead, entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan, che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Viera Trend.
1: Live da Riccione di Viera Trend, ogni 7 giorni siamo con voi, con il sound che esce in questo momento. Ovunque voi siete, siete i benvenuti. Allora, da questo momento lo sapete, allora musica nuova e poche chiacchiere, o meglio, vi portiamo una raffica di musica. Hai capito? Raffica, raffica.

Non te l'aspettavi, eh? In questo momento c'è una marcetta. Dai, dai, dai. Lasciati trasportare, ci sono MDMK. I put a spell on you. Sempre, sempre con voi, MP Trance.

0: stacchiamo la spina per un attimo, poi torniamo con la potenza della musica. A tra poco.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Conosciamo la tua leggenda.
1: Ora dimmi, tu chi sei?
2: Riviera Trend.
3: Potrebbe capitare che c'è qualcosa che non va, non è la giornata migliore, e allora rimedio, ci siamo noi, quelli di Ampitrend, energia pura, carica, con il sound che ti fa stare

0: Una canzone dedicata a Madrid, il nuovo di Farruko. Ma mi sembra anche giusto, visto che sono circa 3.460.000 gli abitanti e poi loro si chiamano madrileni. E quelli nati da genitori e nonni nati a Madrid sono i gatti, gatos.
1: Alza il volume.

perché sono ancora tanti coloro che si ricordano di questa formazione. Ecco, The Bunnymen sono tornati. Questo è un singolo nuovo, anche se sembra un po' datato, ma è nuovissimo. The Light, The Surrounds You.

0: Ci fermiamo il tempo di e torniamo. Di e torniamo. A tra poco.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!
3: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore.
0: Riviera Trend. Si sa che le cose belle le cerchiamo così tanto che poi alla fine le troviamo. Eccoci qua!

0: Allora, questa è la canzone di Carl Ray Jepsen, Motivation. Prima ancora abbiamo suonato Cat Say, il titolo è Animal, un singolo uscito il 24 luglio e adesso inizia a spaccare qui da noi. Ci dobbiamo fermare? Ah, non c'è più tempo per... Basta così? Va bene, ragazzi, torniamo tra 7 giorni. Siamo noi di Riviera Trend con il sound che esce in questo momento. L'abbraccio extra large da Andrea T.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias, in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione torna a prendere saldamente il controllo della Sardegna e per domenica 30 agosto ci aspetta una giornata caratterizzata da tempo stabile, prevalentemente soleggiato e molto caldo. Il promontorio subtropicale continuerà infatti a richiamare verso l'isola masse d'aria calda di origine nordafricana. Insomma, agosto si prepara a salutare la Sardegna, ma non sembra avere alcuna intenzione di spegnere il forno prima di andarsene. Sul litorale occidentale, sulle coste meridionali, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sul litorale orientale, dove potranno transitare nubi sparse, comunque senza fenomeni significativi. Nel corso della giornata prevarranno progressivamente le schiarite. Temperature. Il quadro termico resterà improntato a condizioni di caldo intenso, dopo il marcato aumento registrato nel fine settimana. Le temperature continueranno a mantenersi nettamente superiori alle medie climatiche del periodo, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne dell'isola. Le aree più calde resteranno quelle della Valle del Tirso e del Campidano, mentre lungo le coste l'influenza del mare renderà le temperature generalmente più contenute. Il dato importante è che con l'avvicinarsi di settembre è attesa una progressiva tendenza verso valori termici meno anomali, anche se l'estate sarda, almeno per il momento, non sembra intenzionata a consegnare le chiavi. Zero termico. Lo zero termico si manterrà su quote decisamente elevate, attorno ai 4.750 metri, ulteriore indicazione della presenza di una massa d'aria particolarmente calda in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi ruotare progressivamente verso i quadranti sud-orientali nel corso della giornata. Una rotazione della ventilazione che accompagnerà il consolidamento del campo anticiclonico sulla Sardegna. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, inizialmente poco mosso, con tendenza a diventare mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 29 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti buoni.

0: Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri.
1: Il cuore innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Compagnia attenti! Pronti? Caricare! Compagnia puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri. Trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
4: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
5: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
4: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

0: Il viaggio continua. Restate con noi.
1: Zaira DJ.
2: Motore che ruggisce, vroom, vroom, vroom, per strada fa così, vroom, vroom, vroom, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Das Omen.
5: Stio, senti anche tu quello che sento io?
6: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
2: Exclusive. The world's best DJs. The best electronic music from around the world. You're listening to House Club Set Radio.

sketch!

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.